0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Raff, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: San Marino Power Play.
2: Buongiorno. Sono le 4.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1994.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: San Marino. Power Play.
3: Ebbene sì, buongiorno, sono le 6.
4: Radio San Marino, meteo.
5: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Emilia Romagna questo mercoledì, anche se un minimo di variabilità è da mettere in conto, soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia e al confine con la Lombardia. Qualche nuvola tra pomeriggio e sera, magari la possibilità in queste zone anche di qualche breve acquazzone. Per il resto tanto sole, temperature ancora alte, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però per questo giovedì prevediamo invece una diminuzione, arriva aria più fresca ma anche un po' di variabilità sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, sono Mirko Zani, siamo a voi fino alle 9:30 di questa mattina, per cui mettetevi comodi perché di roba da fare ce n'è e soprattutto di cose belle da ascoltare ce ne sono veramente tante. Stamattina mi sono alzato poi con un dilemma, perché tutti hanno detto vi siete mai sentiti dire anche dalle nonne in casa sei in mezzo come il giovedì? Sei sempre in mezzo come il giovedì, oppure sei dappertutto come il prezzemolo? Adesso lasciate perdere il prezzemolo, che a quest'ora della mattina, insomma, appena che uno non lo metta dentro la sambuca, non credo sia in grande cosa. La sambuca al prezzemolo è tanta roba, ragazzi, tanta roba. Va bene, comunque, insomma, sei in mezzo come il giovedì, ma in realtà dipende, perché se la settimana è lunga fino a sabato, sì che ci può stare che il giovedì sia in mezzo, ma se la settimana per molti finisce il venerdì, lavorativamente parlando, in mezzo è il mercoledì. Per cui oggi che cos'è? È il giorno di mezzo della settimana? Non è il giorno di mezzo? Che si fa in questi casi? Come ci si può regolare? Va bene, partiamo con la musica, dai, Fulminacci!

Quanto mi piaceva Learning to Fly, Tom Petty, dal 1991 su Radio San Marino in questa nostra mattinata insieme fino alle 9:30. Buongiorno, sono Mirko Zani. Domanda classica, scusatemi, ma ve la devo fare assolutamente. Con cosa pensate? Perché secondo me siete ancora a letto, un occhio mezzo chiuso e dice vabbè, la radio sveglia sta già suonando, per cui vuol dire che sono le 6, mi devo alzare perché devo cominciare la giornata. Però un occhio è chiuso e quello ho chiuso sta pensando a cosa con cosa fare colazione. Di solito la mattina ci si alza e si fa colazione. Belle quelle colazioni. Avete notato che quando si è in albergo, si è in vacanza e si scende per fare colazione, si è più propensi a mangiare un po' di tutto, no? Le fette biscottate, per esempio, con la marmellata, oppure questi bei croissant. Croissant, come si dice, o delle paste con dentro la crema, la marmellata, la cioccolata o quello che capita. Quando si è a casa e si deve andare a lavorare, un caffè bevuto di corsa proprio mentre si sta per uscire, sperando di non macchiare la camicia bianca, che qualche volta invece succede.

Emma Banton su Radio Sanmarino con Maybe nella nostra mattinata insieme di questo mercoledì 10 giugno. Abbiamo aperto parlando proprio delle nonne, avete presente? Quelle che dicevano che sei sempre in mezzo come il giovedì. Ci sono le nonne che si fanno apprezzare per quasi tutte, devo dire, possiamo dire tutte tranquillamente, dai, si fanno apprezzare per avere le mani in cucina meravigliose, è vero se no? Le crostate delle nonne, per esempio. Allora, la tipica nonna romagnola è quella che sa fare straordinariamente bene due cose: una sono le tagliatelle, la seconda ovviamente la piadina, che la fa in una maniera incredibile. Poi sono velocissime, perché magari una sera, ci sono quelle sere in famiglia che uno dice: che cosa mangiamo questa sera? Non lo so, non ho fatto la spesa, non c'è, apri il frigo, sembra il deserto dei tartari. Succede a volte. Dice: nonna, perché non ci fai due piade? Voi siete ancora nonna, perché non ci fai due pia? Si sente già il profumo della piada per casa, perché l'ha già impastata, l'ha già messa su, l'ha già tirata, ed è una cosa meravigliosa. A Bologna c'è Gianna invece, che ha 90 anni, di tagliatelle e regola d'arte, cioè a 90 anni continua a fare le tagliatelle e le fa in una maniera incredibile. Una vita intera trascorsa tra i fornelli con le mani in pasta e la passione di sempre. Tutto questo, se la volete andare a trovare, è a Monteveglio, in provincia di Bologna.

Cesare Cremonini, chimica dal 2022, ancora buongiorno, bentrovati su Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi questa mattina fino alle 9.30, abbiamo parlato di colazione, abbiamo parlato di nonne con le mani in pasta in cucina, adesso parliamo invece d'amour, parliamo di corteggiamento, perché è una storia che arriva da vicino a noi, penso che sia... è stato una cosa proprio bruttissima, un amore a suon di bonifici. Allora, la corteggia con bonifici periodici da 5.000 euro, poi la vede con un altro e a un certo punto gli si chiude proprio la vena, come si suol dire, gli cala il sipario davanti agli occhi, non ci vede più e dice va bene, adesso ti aggiusto io, gli richiede i soldi indietro. Dice, io ti ho mandato dei bonifici e mo quei soldi me li dai. Mica ti vai a spendere i miei soldi con quell'altro. Io ti mandavo dei soldi perché magari un domani insieme potevamo fare qualcosa. Invece no, questi li spende con un altro. Ma la cosa bella è che sono andati in tribunale e il giudice ha dato ragione a lui. Cioè gli ha detto, quei soldi lei li deve restituire perché, insomma, perché li tiene, scusi, eh? Cioè lui con questi soldi le dimostrava il suo amore, le dimostrava il suo sentimento puro, limpido. Dice, lei adesso cosa fa quei soldi? Li spende con un altro? No. Glieli ridia, su, faccia la brava. E questa gliela ha dovuti ridare. Adesso c'è Samber su Radio San Marino.

0: Bieber con Potential è stata anche nostra New Play qualche settimana fa. Comunque, a proposito di New Play, adesso andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono invece le novità attuali, cioè quelle che appartengono a questa settimana. Sono le canzoni che noi vi proponiamo e che naturalmente vi segnaliamo come futuri successi. Giulie e 13 Pietro con il loro nuovo singolo dal titolo Qui piangono tutti. Il brano esplora le insicurezze e le giornate storte che affrontiamo tutti in questa vita.
1: Ascolti i successi

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro.

0: che male.
1: Beh, insomma, dai, canzone da non ascoltare il lunedì, però, con cui piangono tutti. Giulia e 13 Pietro, questa settimana fra le nostre new play di Radio San Marino, perché voi sapete che noi abbiamo questa singolare capacità di proporvi la musica, quella migliore, quella più bella, quella che comunque lascia un segno, quella che vi rimane impressa durante la giornata. Lo so, ogni tanto anch'io dico le mie. Bene, siamo arrivati al momento di guardare un pochino più approfonditamente quella che è la giornata di oggi. Attenzione, oggi è mercoledì 10 giugno, è il 161esimo giorno dell'anno che appartiene alla 24esima settimana. Alla fine dell'anno mancano 204 giorni, mentre a Natale ne mancano soltanto 197, 18 ore e 26 minuti. Diamo un'occhiata ai santi: Beata Diana degli Andalò e poi San Getulio e Sant'Asterio. Questi sono i santi della giornata. Cosa accadde oggi, 10 giugno, nel corso della storia del mondo? Bene, nel 1938 esce il primo fumetto di Superman, più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva, via, è più veloce della luce, si diceva un tempo. Bene, 1924, delitto Matteotti, mentre nel 1981 la tragedia di Vermicino. E vediamo ai nati del giorno. Nel 1922 Judy Garland è stata una grandissima tennista, ha vinto anche diversi Wimbledon, ha fatto delle cose molto molto belle, però non mi ricordo con che racchetta giocasse, ma va bene, insomma. Gustave Courbet, che è stato un terzino della nazionale francese, credo nel 1819 la nazionale francese era appena nata, in quel periodo insomma si cercavano dei terzini, lui era uno ben piantato, aveva un fisico piuttosto arcigno, quindi ha detto che potrebbe essere quell'uomo che cerchiamo. Veniamo a quelli sportivi veri invece. Nel 1959 nasce Carlo Ancelotti, un famoso arciere della zona olimpica italiana, ha vinto diverse gare di tiro con l'arco, aveva molte frecce al suo arco, le ha tirate tutte e ha vinto. Nel 1935 invece nasce Tonino Zorzi, che è stato un grande pallavolista. Penso fosse uno schiacciatore, lui era molto alto, per cui era uno schiacciatore senz'altro, quindi ha giocato in diverse squadre, anche Modena, Panini, da quelle parti lì, insomma. Va bene, visto che le cose stavano peggiorando, mi sono venuti in soccorso con la compilation Harry Styles, American Girls, poi Biagio Antonacci, Cosa fai ragazza, ma si parte da Francesco Renga.

Cosa fai ragazza insieme a Biagio Antonacci 1998 su Radio San Marino, nella nostra mattinata insieme, ci stiamo avvicinando intanto alle 7. Vi permetto di ricordarvi che alle 8, attenzione, perché ci sarà il primo appuntamento con l'informazione della giornata, insieme ad Anna Gaspari daremo un'occhiata a quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che troverete quest'oggi nelle edicole. Adesso, vi siete mai chiesti perché quando dovete parcheggiare la macchina smettete di parlare con chi vi è a fianco o istintivamente proprio abbassate la radio? Che non è bello da parte mia, detto da me, insomma, non è bellissimo. Si chiama inattentional deafness, capito? O sordità di attenzione, cioè vuol dire che il cervello ha un budget limitato, quindi togliete attenzione ascoltando la radio, seguendo un podcast o ascoltando una musica vi viene da cantare, per cui togliete attenzione a quello che state facendo. Siccome alla guida ci sono quasi sempre, molto spesso, gli uomini, questa cosa secondo me è rivolta a noi maschietti. Bene, ma non benissimo, insomma, voglio dire, non siamo multitasking. È un altro modo molto carino e molto simpatico per farci notare che due cose contemporaneamente noi non le riusciamo a fare, perché per noi la sinapsi è questa meta irraggiungibile, mentre per loro è un punto normale, per noi è meta irraggiungibile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

Siete pronti? Allora seguitemi, facciamo un viaggio nel tempo. Torniamo al 1981, lì ritroviamo il padrone assoluto dell'estate in musica, ovvero Claudio Baglioni. A quanti sarà capitato di voler scappare da una storia sbagliata, da lasciarsi alle spalle tutto quanto e scappare via? È proprio questa la canzone che ritroviamo come collection. Rivivi insieme a noi le

Sempre bello ritrovare Claudio Baglioni all'interno dei nostri viaggi nel tempo. 1981, Claudio Baglioni, credo fosse stato facendo l'album più o meno da quelle parti, mi sembra di ricordare. Comunque abbiamo ritrovato via Claudio Baglioni, ci ha riportato indietro con le sue emozioni. Era il padrone dell'estate, quanti amori ha fatto nascere, e dopo gli amori quanti figli ha sulla coscienza. Va bene, sono quasi le 7 su Radio San Marino. Adesso arriva Bresh con il suo nuovo singolo Da Dio. È stato anche lui una nostra proposta New Play. Benvenuti nel mattino. Sei bella.

0: Ancora buon mercoledì, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Emilia Romagna questo mercoledì, anche se un minimo di variabilità è da mettere in conto, soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia e al confine con la Lombardia. Qualche nuvola tra pomeriggio e sera, magari la possibilità in queste zone anche di qualche breve acquazzone. Per il resto tanto sole e temperature ancora alte, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però per questo giovedì prevediamo invece una diminuzione, arriva aria più fresca ma anche un po' di variabilità sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Mi raccomando però, non prendete impegni nel fine settimana perché c'è da fare il cambio degli armadi. Non so se ve l'hanno già ricordato le vostre signore, ve lo ricordo io perché io amo il rischio e il mio lavoro praticamente è molto pericoloso. Non prendete impegni perché siamo già alle soglie. Forse qualcuno starà dicendo il cambio degli armadi l'ho già fatto da un po', oppure è tardi, bisognava farlo prima, è inutile farlo adesso. Però avete sentito che c'è ancora un pochino di variabilità, per cui si può arrivare al caldo, al freddo. Voi con calma, sabato pomeriggio non prendete impegni, vi mettete lì e fate il cambio degli armadi. Intanto adesso arriva Olivia Rodrigo.

Moda con tappeto di fragole, con quello che costano, attenzione, fragole e ciliegie, sapete che ci sono le ciliegie, adesso non credo ci siano neanche più, penso sia passato il periodo delle ciliegie, però c'è stato un momento in cui costavano veramente tantissimo, anche fuori dai confini italici c'erano delle zone dove una ciliegia costava quanto un attico a Miami, voglio dire, uno doveva... pensare di fare una scelta tra un cestino di ciliegie da portare a casa oppure se riarredare il loft che ha preso qui a Miami Beach, come si suol dire. Va bene, comunque tra poco ci occupiamo invece di Mick Jagger, che sapete ha passato un periodo di vacanza in Italia, più precisamente in Sicilia, sta all'isola l'isola Eolie, proprio all'isola Eolie, a Stromboli addirittura, bellissimo, quindi ha fatto una roba stupenda, 82 anni, ha dimostrato come si fa a sapersi divertire ancora quando si è in vacanza. Ha preso una pecara e ha fatto il giro dell'isola. Bellissimo, proprio ci sono stati i video che sono stati riportati sui vari social ed è stata una cosa veramente straordinaria. Lui sì che si sa divertire a 82 anni, prende l'ape e va a fare un giro per Bacco. Cosa c'è di meglio? No? Vero o no? Dai.

Giorgia, bellissima voce con Dimmi dove sei, 1997. Un tempo si andava al ristorante per il gusto di mangiare qualcosa, avevate voglia di un qualcosa di particolare, c'erano i vari ristoranti che vi offrivano diverse cose, per cui sceglievate in base alle vostre voglie, insomma, alle voglie, alle vostre desiderio al vostro desiderio di mangiare qualcosa di buono. Adesso invece ci si va per il trend e affidarsi allo chef. Cioè uno entra in un ristorante, si mette a sedere e dice: cosa vuole mangiare? Boh, già così uno parte malissimo. Se io sono il cameriere, uno dice: cosa vuole mangiare? Boh, non ho capito, scusa, fatti un pensiero mentre vieni qua, magari fatti una passeggiata, non venire in autobus, non venire in macchina, perché se devi parcheggiare poi non ci pensi, ti perdi le cose, però fatti una passeggiata e mentre cammini pensa a quello che vuoi mangiare, perché quando arrivi qua, insomma, io avrei bisogno anche di, ho altri tavoli, non ho solo te, caro. Va bene, comunque bisogna affidarsi allo chef. Se volete essere alla moda, quando vi chiedono cosa volete da mangiare, e lo chef cosa consiglia?

Nas Barkley con Crazy su Radio San Marino. Non so perché io pensavo fosse Lenny Kravitz adesso, stavo alzando gli occhi guardando, ci saranno i fan di Lenny Kravitz, questo è pazzo, questo vuole morire giovane, attenzione, non va bene assolutamente così. Allora, c'è stato il Gran Premio di Monte Carlo domenica scorsa, dico bene, parlando di sport, e Kimi Antonelli naturalmente ci ha regalato un'altra emozione grandissima, questo ragazzino che si è portato a casa il quinto Gran Premio di fila consecutivo, praticamente sta dimostrando che è il numero uno, proprio, infatti è il numero uno nella classifica mondiale con 66 punti di distacco da Lewis Hamilton, che guida invece il Ferrarone, che insomma lo vede, di Kimi Antonelli vede solo la targa, lo riconosce dalla targa perché non lo vede più davanti, però lui insomma si è presentato con Kim Kardashian e c'è stato il bacio che ha sancito finalmente la loro unione. Money.

Nell'estate 2026 anche Merck & Cremont hanno voluto dare il loro contributo e voler mettere la loro firma sulla stagione più bella dell'anno che sta per arrivare. Insieme a Serena Brancale e The Colors ci presentano Partenope, brano che è un inno all'estate che celebra le sonorità mediterranee e il sud, unendo funk e soul e l'elettronica in un'atmosfera assolutamente di festa, come è di festa anche il fatto che siano all'interno delle nostre new play di Radio San Marino questa settimana. Ascolti i successi.

La proposta dell'estate di Mercury Cremont, Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors. Allora, vi aspetta una giornata serena? Vi aspetta una giornata piuttosto movimentata? Fatevelo dire dalle stelle, per Bacco. Questa mattina facciamo una cosa nuova, partiamo dall'Ariete, per esempio. Ariete, parlare con le persone care di vecchie faccende non serve. Puntiamo sul futuro, voltiamo pagina anche se conflittuali i sentimenti sono forti. Per il Toro è una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto? Aumento della determinazione e della concentrazione. Per i Gemelli è tempo di far battere il cuore, mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare prima dall'amore ideale a quella nuova significativa amicizia. Cancro, Luna in Ariete, foriera di imprevisti, dovremmo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Il Leone invece, grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Per la Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie in apparenza allettanti rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buon senso. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per lo Scorpione ci sono due nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Sagittario, oggi sì che ci alziamo con il piede giusto, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. Capricorno, non è il caso di concludere alternative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte. E siamo all'Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da Leone. Cambiamenti e progetti a breve distanza, serata piacevole con amici. Per i Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma fra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti dritti su una nuvola tutta rosa. Adesso invece tutta rosa è la nostra compilation Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, lo siento. Poi Alex Warren con Ordinary, ma subito The Braids con Bohemian Rhapsody.

Ordinary insieme ad Alex Warren, Pinguini Tattici Nucleari, e in apertura, se riesco a trovare The Braids con Bohemian Rhapsody. Questi sono i tre protagonisti della nostra compilation. Stavo leggendo che addirittura molti chef usano l'acqua di mare per cucinare pesce, pasta, pizza, quello che hanno, usano l'acqua di mare che è in vendita nei supermercati. Vuoi vedere che riusciamo a prosciugare anche i mari? Stai a vedere, aspetta un attimo, lascia di fare un attimo e poi vedi. Perché l'acqua di mare non è come la semplice acqua che si ottiene ottenendo il cloruro di sodio all'acqua di rubinetto. Ci fa schifo chiamarlo anche sale, hai capito? È un po' insipido, passami il cloruro di sodio. E per condire l'insalata ci vuole il succo d'oliva con vino fermentato. Sicuramente, naturalmente un po' di cloruro di sodio, il pepe ancora non hanno trovato un nome, ma sicuramente lo troveranno. Però perché l'acqua di mare ha un po' più di minerali, ne parliamo tra poco, ma io sono rimasto sconvolto.

0: l'ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armand & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: San Marino Classic.
9: La canzone che sta per arrivare segna gli esordi del bluesman Zucchero, che l'ha presentata, e devo dire è rimasto stupito dello scarso successo che ha avuto questa canzone, tant'è vero che la casa discografica fu lei a dargli una seconda possibilità, e in una recente intervista ha detto: non la canto neanche più dal vivo, è Nuvola.
10: Rivivi insieme a noi

a me piace ancora tantissimo. Nuvola 1983, Zucchero, tre altre cose. Questa canzone fu presentata proprio sul palco dell'Ariston del Sanremo del 1983 come secondo estratto dal suo primo album Un po' di Zucchero. C'era anche Una notte che vola via all'interno, più o meno, penso di quelle cose. Comunque è scritto dallo stesso Fornaciari, assistito addirittura da Vince Tempere, insomma, negli arrangiamenti. Una canzone che per me sa ancora d'estate. Io non so se per voi è così, però a me piace ancora tantissimo e sono contento di averla trovata tra le nostre collection di Radio San Marino. Bonjour, bonjour. Tra poco torniamo a parlare degli chef che usano l'acqua di mare per cucinare e che l'acqua di mare si vende nei supermercati. Io non ci ho mai fatto caso perché non vado mai nel reparto liquori. Dove si trova l'acqua di mare? Cioè, fammi capire. Non lo so. Vabbè, comunque tra poco torneremo a parlare perché questa cosa mi ha sconvolto e non poco. Mica il cloruro di sodio che mangiamo tutti i giorni, quello lascialo a fare gli altri. Noi cuciniamo con l'acqua di mare e da bere il succo di iceberg.

0: Sono le 8, Radio San Marino si va in edicola.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, mercoledì 10 giugno, sono le 8 in questo istante e vi auguro una buona giornata e partiamo subito con l'appuntamento dedicato all'edicola, quindi diamo uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo dall'informazione di San Marino. Mammografia, nessuna decisione già assunta, avviata valutazione tecnico-scientifica, e in centro pagina la fotonotizia Fare Bulgaro e l'accordo UE, Andorra si sente vittima di una bega non sua. In taglio alto, per quanto riguarda appunto l'informazione di San Marino, incendio in un appartamento a Serravalle in via Flavio Biondi, un incendio è divampato ieri mattina in un appartamento al piano seminterrato di una palazzina facendo scattare l'allarme intorno alle 8, l'abitazione era fortunatamente vuota, le cause del rogo sono in corso di accertamento ma si ipotizza un cortocircuito. Ancora San Marino e Repubblica.sm che titola il governo fa il punto, economia stabile, cantieri aperti, fiducia nel percorso europeo. Conferenza stampa del Congresso di Stato, nomina segretario di Stato per la sanità prima della pausa estiva. E ancora il PDCS a Sarajevo per il vertice EPP sui Balcani occidentali e buone nove 2026, arte, territorio e identità nei nove castelli della Repubblica di San Marino. Poi ancora segretario di Stato Bevitore incontra la ministra del lavoro italiana Marina Elvira Calderone a Ginevra. Continuiamo con Serenissima Sera che titola incendio a Serravalle, devastato appartamento, c'è anche la fotonotizia in centro pagina che ritrae appunto l'appartamento che ha preso fuoco a Serravalle. E poi per la politica, consiglio, arriva il mese delle riforme, territorio, famiglia, lavoro al centro del dibattito. Per l'attualità torna il premio Alberto Rino Chezzi, 10.000 euro per l'opera vincitrice. Continuiamo ancora con San Marino dal Corriere Romagna, con cantieri 2027 e nuovi slanci economici, tracciata la rotta tra crescita e riforme. Il governo presenta il cronoprogramma dei prossimi lavori e rilancia su sanità e scuola, mentre l'economia beneficia del miglioramento del rating e guarda l'intesa con l'UE. E poi sicurezza sul lavoro e dialogo sociale, la competitività passa dalle tutele. Bevitori a Ginevra, al centro dell'incontro prevenzione e allineamento agli standard internazionali. Al via Buone Nove 2026, arte diffusa nei nove castelli, torna il percorso artistico con live painting e opere permanenti in dialogo con il contesto urbano. E ancora screening mammografico DML, stop ai tagli del governo. San Marino alla conferenza ONU di New York sui diritti e disabilità. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, in centro pagina la fotografia di Luis da Silva e la notizia che titola il delitto di via del Ciclamino, la notte dell'attesa, l'unico imputato per l'omicidio della pensionata 78enne. Luis da Silva rischia l'ergastolo dopo repliche e controrepliche. Dalle 10.30 la corte si è chiusa in camera di consiglio, ma abbiamo appurato che nella notte, dopo 16 ore di camera di consiglio, è arrivata la notizia dell'assoluzione di Luis da Silva. E continuiamo ancora con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino che titola tragedia di Tenerife, ricordi dei tanti amici di Andrea, comunità sotto shock dopo la morte del 48enne riminese alle Canarie. L'edizione di Forlì e Cesena, maxi colpo in banca, presi rapinatori e basisti, blitz dei carabinieri, arrestate 5 persone, 2 sono forlivesi, avevano svaligiato una filiale. In taglio alto Cesena, palazzo del ridotto sotto i ferri da luglio, restauro in 3 fasi, la priorità sono le criticità delicate della torre campanari. In taglio basso Forlì, ampliamento dell'inceneritore è scontro, era ha chiesto alla regione di portare a 150.000 le tonnellate. Continuiamo ancora con il Corriere di Romagna, l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, San Zaccaria, maxi colpo alla filiale, presi i rapinatori e i basisti, arrestate 5 persone, avevano svaligiato una banca a febbraio. In taglio alto i pavoni approdano in commissione, il caso che appassiona i media di tutto il mondo, l'appuntamento è stato fissato per il 19 giugno a Palazzo Merlato. In taglio basso Faenza, presentata la nuova giunta comunale, 3 donne, 4 uomini, rimpasto di deleghe, 2 nuovi ingressi. Il resto del Carlino, Intesa MPS, borsa record, Messina stringe la presa, Piazza Affari supera i 51.000 punti, volano i titoli degli istituti coinvolti, l'asse Unipol Biper, l'ipotesi BPM sarebbe limitato il peso dei francesi di Crédit Agricole, Siena città spiazzata. E poi in centro pagina la fotonotizia titolata L'uomo della luna, Luca Parmitano sarà nella missione Artemis 3, primo astronauta europeo per aprire la strada allo sbarco sul suolo lunare. Il pilota si commuove, Italia, mia rampa di lancio. E ancora guerra all'Iran, tregua a rischio, Hormuz ha battuto elicottero USA, Trump ordina nuovi attacchi. E ancora ponte di Messina, 3 indagati per corruzione, sotto accusa anche un giudice. Barcellona, oggi l'inaugurazione della Torre di Gesù, la visita del Papa alla Sagrada Famiglia, il sogno verticale di Gaudì, così la fede rialza gli occhi al cielo. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport che titola Mondiale a peso d'oro, ci siamo, domani si parte, in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal la stella che vale di più, 292 milioni, e Real per l'argentino Alvarez ne offre 150, l'Atletico rifiuta. In taglio alto va Hakimi, via libera alla Mercedes per nuovi sviluppi, in arrivo un super motore. E poi parliamo anche di tennis, Sinner, esami ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle 11, adesso ci sono le previsioni del tempo, poi torna con voi Mirko Zani, buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Emilia Romagna questo mercoledì, anche se un minimo di variabilità è da mettere in conto, soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia e al confine con la Lombardia. Qualche nuvola tra pomeriggio e sera, magari la possibilità in queste zone anche di qualche breve acquazzone. Per il resto tanto sole e temperature ancora alte, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però per questo giovedì prevediamo invece una diminuzione, arriva aria più fresca ma anche un po' di variabilità sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il nostro Corazon che ci rende edotti su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico, grazie anche ad Anna Gaspari per aver letto le prime pagine dei giornali di oggi in edicola, gli articoli che compongono le prime pagine. Fa caldo, Anto, fa caldo, vabbè, insomma, c'è gente che se uno gli sfoglia il giornale davanti prende la febbre, cioè voglio dire, cerca di capire un attimo come funziona. Allora, tra poco torniamo a parlare di come si fa da mangiare, perché abbiamo detto che si fa da mangiare, gli chef, quelli veramente tosti che ne sanno, fanno da mangiare con l'acqua di mare. Intanto arriva Madonna e Sabrina Carpenter.

Se piovesse il tuo nome, però, era il 2018 con Elisa su Radio San Marino. Allora, sappiate che nell'acqua di mare che viene usata per cucinare c'è molto più che nell'acqua salata che facciamo in casa. Ci sono più fosfati, calcio, potassio, bicarbonato e poi cambiano naturalmente il profilo gustativo. Non è solo salato, ma è più marino, dà proprio quel senso. Addirittura l'acqua dentro alla pentola fa le onde, se ci guardate bene, pur essendo ferma la pentola, però si muove in questo senso. E questa composizione le dà un sapore diverso, più della salinità secca del sale aggiunto a mano, perché a volte addirittura è amarognolo. Hai capito? Cioè c'è questa cosa amarognola. La cosa che mi ha stupito molto, oltre che far da mangiare con l'acqua di mare, oltre al fatto che la si può trovare dentro i supermercati, io non ho idea di dove si deve guardare, è che da bere hanno proposto il succo di iceberg sciolto. Davvero, che può arrivare fino a 150 euro, un bicchiere di iceberg sciolto può arrivare fino a 150 euro. Quindi proprio, hai capito? Ci sono queste cose, queste finesse che uno ha o non ha. Però bello, l'acqua di mare dentro la pentola che fa le onde, mi piacerebbe vederla. Adesso però Lady Gaga.

Say What You Want insieme ai Texas su Radio San Marino dal 1997. Allora, se quest'anno volete fare le vacanze alle Bahamas, portatevi dietro maschera, pinna e boccaglio, perché hanno scoperto delle cose veramente meravigliose. Sono stati trovati, pensate, i relitti dei veri pirati dei Caraibi. C'è anche la firma di Barbanera, era chiamato così all'epoca questo pirata, e per la prima volta una spedizione archeologica si è immersa nel porto di Nassau. Quello che ha scoperto supera la leggenda dei pirati dei Caraibi. Sono stati trovati gli scafi bruciati, palle di moschetto e la firma di Barbanera. Allora, la firma di Barbanera era proprio questi scafi che loro bruciavano perché assalivano le navi da trasporto, le navi che trasportavano merce, le derubavano, una volta ripulite di quello che gli interessava, gli davano fuoco per cancellare tutte le tracce di quanto era successo, e questa era la firma appunto del pirata Barbanera. Ora sono state ritrovate queste tracce, pare anche la barca di Barbanera, però la nave, che non ha fatto una bellissima fine. Però se avete il boccaglio e la maschera potete vederle live anche voi. Francesco Gabbani.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche.

0: ceramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche, per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
5: E siamo arrivati al momento di dare un'occhiata a una delle novità di questa settimana di Radio San Marino. Troviamo un brano che è incentrato sulla libertà e sulla passione, sul desiderio femminile di riscoprire la propria sensualità senza chiedere il permesso a nessuno. Autrice di questa canzone è Noemi, che torna con questo suo nuovo singolo che questa settimana ritrovate fra le nostre new play di Radio San Marino. Il titolo: Tu cosa fai questa sera su Radio San Marino?
6: Ascolti

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Rubrica dei consumi che anche oggi vi dà un consiglio prezioso.

Preziosissimo quello di venire da Titan Coop, dove trovate tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio date maggior valore alla vostra spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Vogliamo fare degli esempi? Allora, per tutti i clienti, sconto del 20%, scopri sul volantino il reparto con la promozione 50 anni insieme. Per i clienti Fidelity Più invece, gelato classico Samontana, vari gusti, scontato del 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre a Dogana, anche la domenica. Adesso lanciamoci nella nostra compilation all'interno, Jovanotti Alfa con Buon Vento, poi Roland Keating con Where You Say Nothing At All, ma subito parte Medicine con Don't You Worry.

0: hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Ed è un po' di tempo.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: E adesso prendete armi e bagagli e si parte. La destinazione è il 1984. Tina Turner pubblica una canzone che è destinata a diventare non solo una pietra miliare della sua storia, ma della storia della musica internazionale. La ritroviamo con What's Love Got to Do With It ed è la nostra collection di giornata.

Tina Turner, What's Love Got to Do With It, 1984, la nostra collection. Anche questa è un'altra canzone che parla di indipendenza, un inno all'indipendenza emotiva, cosa veramente molto molto molto molto accattivante. A Monza in questi giorni si è svolta una singolare passeggiata o maratona, che è la maratona più lenta del mondo, perché è la maratona arriva alla Strabassotti. Praticamente è la corsa per celebrare ovviamente i cani, che sono questa razza Bassotti simpaticissimi, però a cui possono partecipare anche i cani al guinzaglio. Chi ha un Bassotto parla di questo cagnolino in una maniera incredibile, la taglia è perfetta, lo porto dappertutto, anche in aereo, tenendolo in tasca praticamente. Se ci fosse un premio per l'innata simpatia a quattro zampe, probabilmente spetterebbe proprio al Bassotto. Cane che ha delle movenze molto strane, però ispira simpatia solo a guardarlo. E poi un bel musetto, quelli belli affusolati. Adesso arrivano gli Imagine Dragons su Radio San Marino.

0: Ebbene, miei cari, si è fatta una certa, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Emilia Romagna questo mercoledì, anche se un minimo di variabilità è da mettere in conto, soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia e al confine con la Lombardia. Qualche nuvola tra pomeriggio e sera, magari la possibilità in queste zone anche di qualche breve acquazzone. Per il resto tanto sole e temperature ancora alte, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però per questo giovedì prevediamo invece una diminuzione, arriva aria più fresca ma anche un po' di variabilità sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Insomma, state allegri, potete uscire, però nella macchina tenetevi un ombrello da qualche parte, perché comunque sicuramente un po' d'acqua si fa, un acquazzone qua e là lo si prende. Ancora buongiorno, bentrovati, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ultima mezz'oretta insieme che ora ci porterà alle 9.30, poi arriva Roberto Bagazzoli a proseguire la giornata insieme. Tra poco ci occupiamo di api e lo facciamo perché sono stati fatti degli studi molto approfonditi su queste bestiole e si è scoperto come nasce una regina nell'alveare, cioè nasce nel senso come viene cresciuta, come una cosa molto importante. Intanto arriva Gaia.

il bagno, però insomma qualcosa di veramente molto divertente. Allora parliamo di api a questo punto su Radio San Marino, e lo facciamo perché c'è stato uno studio che ha rivelato come per creare una sovrana servono ambienti speciali, materiali selezionati e assistenti dedicate. Hanno paragonato questa forma di crescita, questo sviluppo, questo percorso di crescita della regina un po' come a Buckingham Palace. Addirittura ha detto: dentro l'alveare si forma una piccola Buckingham Palace dove ci sono queste assistenti che fanno crescere la regina, che la educano praticamente a come si deve comportare una volta che avrà preso in mano le redini dell'alveare. Ed è una cosa straordinaria se ci pensate, è vero sì o no? Magari ci sono anche lì le varie api che vanno a stare in America, non lo so adesso come funziona, però ci sono delle cose veramente molto molto belle. Madre Natura proprio provvede a tutto questo, e la cosa incredibile è che tengono delle cose molto particolari e speciali solo per lei, e sono api.

Sheryl Crow con All I Wanna Do. Ci siamo trasferiti al 1994. Avete notato che noi spesso parliamo di trasferirsi quando ci sono le collection? Attenzione, si parte, destinazione un anno indietro. Una cosa che quando si parte si preparano le valigie, ci si mette dentro i vestiti. Adesso poi si parla anche di ferie, insomma si arriverà anche a un momento in cui bisogna preparare le valigie per andare in vacanza, per stare qualche giorno a riposo, a relax. Quando si però si torna da un viaggio, bisogna lavare i vestiti che si sono portati dietro. Ci sono dei vestiti che molte volte non vengono addirittura tolti dalla valigia, vengono messi nell'armadio, però non vengono tolti dalla valigia. Questo non, tanto non me lo metto, l'ho portato di scorta, non si sa mai, però non lo posso mettere. Ma quando si torna, che si torna a casa, si lavano quelli che si sono portati, che non si sono fatti lavare mentre si era in vacanza, ovviamente, perché mica tutti si mettono a lavare. Altri addirittura non li portano neanche in lavanderia, perché dicono: perché devo stare a spendere dei soldi, tanto tra un po' vado a casa, me li lavo quando arrivo tranquillamente a casa. Quando si torna, dicevo, si lavano tutti i vestiti in valigia, anche quelli che non si sono usati vanno lavati? Questa è una domanda. No, aspetta un attimo, non è una domanda mia. Questa è una domanda che è arrivata su una pagina di un social, dove uno ha detto: io sono appena tornato dalle vacanze, ho un sacco di roba da lavare, quelli che non ho portato possono lavarli? Posso, ha chiesto.

La splendida voce di Beyoncé nella mattina di Radio San Marino. Siamo arrivati in fondo. Stavo leggendo una notizia. Io anni fa, per esempio, avevo un desiderio, quello di passare un'estate, o perlomeno parte di un'estate, su uno scoglio in mezzo al mare dove c'è il faro. C'è un faro e basta, praticamente. Devi soltanto accendere la luce di notte, spegnerla la mattina, poi ti portano da mangiare con una barca. Tu ti porti dietro, naturalmente, la tua fedele è attrezzatura da pesca, perché se hai voglia di pescare c'è attorno, c'è il mare, vuoi non pescare qualcosa, vuoi non farti da mangiare un piatto di pesce come si deve, però c'è soltanto questo faro, devi soltanto preoccuparti di accendere e spegnere la luce. E dicevano: sei un pazzo, ma sei un orso, vuoi stare da solo per i fatti tuoi. Adesso vacanze 2026, si cercano destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Io ci sono arrivato prima degli altri, però insomma resto umile, non è che mi do delle arie, però ci ero arrivato un pochino prima. Va bene, continueremo questo discorso domani mattina, perché adesso è tempo di saluti. Siamo arrivati in fondo al nostro spazio, tra poco arriva Charlie Charles Blanco con Attacchi di Panico e poi subito dopo la voce, la vociona di Roberto Bagazzoli a proseguire la mattina insieme. Per quanto mi riguarda, grazie di essere stati insieme a noi, di averci tenuto in compagnia. Misco Zanni vi ringrazia, passate una buona giornata con la musica della vostra radio preferita, Radio San Marino. Ciao, a domani.

arrivati alle 10:29 minuti, per noi è tempo di farvi sentire ancora un'altra delle nostre novità della settimana. Abbiamo il piacere di accogliere a braccia aperte un potenziale numero uno di domani, una potenziale new entry della nostra classifica che trovate nel weekend, è il nuovo singolo di Dito nella Piaga con Businessman che ascoltiamo adesso.

Businessman su Radio San Marino, una bellissima storia di solidarietà e spirito di iniziativa. Si tratta di un esempio perfetto di co-housing della terza età, o Silver Co-housing, una realtà che sta prendendo sempre più piede in Italia, che dimostra come l'unione faccia la forza a qualsiasi età. Invece di rassegnarsi alla solitudine e di ricorrere immediatamente a strutture sanitarie, ci sono tre anziani della provincia di Pesaro Urbino che hanno scelto di dividere le spese, sostenersi a vicenda e farsi compagnia, mantenendo la propria indipendenza ma azzerando l'isolamento. Diciamo che poi, fra le altre cose, abitando tutti nella stessa palazzina, si sono trovati veramente decisamente in vantaggio. Insomma, non hanno dovuto cercare una struttura per ritrovarsi nello stesso posto, e direi che, insomma, no, è una cosa che non so, in prospettiva da single, insieme ad un gruppo di amici, stiamo valutando anche noi.

Poi, e quindi vabbè, che volete fare? Cioè, uno giustamente ci pensa quando non hai la famiglia, giustamente. Buongiorno, 10:34 minuti su Radio San Marino, è il momento adesso di sentire tre canzoni senza interruzioni, fra poco Olivia Rodrigo con Drop Dead, ma anche Eros Ramazzotti con Vita Ce n'è, cominciano Santana, Steve Tyler e Just Feel Better.

0: onda di Radio San Marino.
1: Ariccione, mercoledì 17 giugno, segnate bene la data, dalle 20.30 fino a mezzanotte in Piazzale del Porto, che è Piazzale De Gasperi, ospiterà la 62esima edizione della Festa della Rustida, storica celebrazione che trae origine da un evento impresso nella memoria cittadina l'8 giugno del 1964, quando una violenta tempesta si abbatté sulla costa devastando le strutture balneari. Fu proprio in quel momento di emergenza che i turisti, con un moto spontaneo di straordinaria solidarietà, scesero in spiaggia al fianco dei bagnini per rimettere in piedi i loro stabilimenti in tempi da record. Da oltre 60 anni la Rustida continua ad onorare quel gesto speciale, trasformando il ricordo di una ferita superata in una grande festa, ovviamente, di ringraziamento. Ricordo l'appuntamento mercoledì 17 giugno dalle 20.30 alle 24, Festa della Rustida in Piazzale De Gasperi a Riccione.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bella questa pergola! È nuova?
1: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
2: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
1: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
2: Ah, allora quasi quasi.
1: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
3: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
1: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Radio San Marino per il sociale.
8: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
9: Siamo arrivati al momento collection. Un'ora fa vi avevo detto che sarebbe stata un'altra grande sorpresa. Una band che si forma nella seconda metà degli anni 60, negli anni 80 letteralmente esplode con un successo incredibile. La Cool and the Gang, che stamattina dall'84 riascoltiamo con Fresh.
10: Rivivi insieme a noi le

parlare in quel periodo. Allora, ci stiamo avvicinando ad un altro appuntamento informativo con la nostra redazione. È tempo di sentire Senna Spyro con il singolo Material Girl.

0: Su San Marino sono le 11, l'informazione.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Colpo di scena nella notte a Rimini. Luis da Silva è stato assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli ed è stato immediatamente scarcerato. La sentenza, letta dopo oltre 16 ore di camera di consiglio dalla corte d'assise presieduta da Fiorella Casadei, ha scatenato un boato in aula tra applausi e commozione. Silenziosi e impassibili i familiari della vittima presenti in aula, mentre amici e connazionali dell'imputato hanno esultato. Da Silva, che rischiava l'ergastolo, era detenuto dal luglio 2024. E ora il fallimento del Rimini Calcio. Guardia di Finanza e Polizia hanno eseguito un sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura di Rimini di disponibilità finanziarie, crediti, immobili e società per 8 milioni. La squadra mobile e la Digos hanno svolto perquisizioni nelle province di Caserta, Monza, Brianza, Ascoli Piceno e Rimini. 7 le persone indagate, tra cui un esponente della criminalità organizzata per truffa aggravata, indebita compensazione, intestazione fittizia di beni, reimpiego di capitali illeciti e bancarotta fraudolenta. Ora San Marino, che partecipa a New York alla 19ª conferenza ONU sui diritti delle persone con disabilità nel 20° anniversario della Convenzione. La delegazione è composta da Damiano Beleffi, ambasciatore presso le Nazioni Unite, Natascia Bartolini, ministro plenipotenziario, Patrizia Gallo, presidente della Commissione sammarinese per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed è affiancata da rappresentanti dell'associazione Attivamente. I lavori affrontano temi chiave come l'inclusione, l'autonomia e la partecipazione politica. All'estero, notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria. Secondo fonti di Washington, Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi americane nei paesi medio orientali e accusa gli stati della regione di responsabilità legale e morale per gli attacchi statunitensi di USA e Israele. Tel Aviv continua intanto ad attaccare nel sud del Libano, causando altre vittime. E in chiusura lo sport con il calcio. San Marino esce sconfitto per 2-1 dalla partita con l'Azerbaigian. I titani partono forte e trovano il vantaggio al 9° minuto con Nicola Nanni, che firma il suo 5° gol in nazionale. Nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato. Nel finale ancora Nanni sfiora il pareggio e la doppietta personale, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Emilia Romagna questo mercoledì, anche se un minimo di variabilità è da mettere in conto, soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia e al confine con la Lombardia. Qualche nuvola tra pomeriggio e sera, magari la possibilità in queste zone anche di qualche breve acquazzone. Per il resto tanto sole e temperature ancora alte, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però per questo giovedì prevediamo invece una diminuzione, arriva aria più fresca ma anche un po' di variabilità sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Special edition insieme a Roberto Bagazzoli fino alla mezza. Katia De Monte è ferma per l'influenza, la rivedremo domani, almeno noi qui, e voi la risentirete, incrociamo le dita per lei, anzi approfittiamo del momento per salutarla. Allora, pronti per entrare in un'altra ora di grande musica? Fra poco poi parleremo per esempio di vacanze, perché no? Nel frattempo preparatevi, perché in arrivo Sugar Ray con la canzone che si intitola Every Morning. Siamo pronti adesso invece a partire con Saif e la sua Buona Domenica.

un po' antico, mi viene in mente una canzone sbarazzina, e questa è assolutamente così, insomma, ecco, Sugar Ray, la canzone Every Morning, cosa che ci preme augurarvi una buona mattinata. Allora, fino alla mezza, quindi arriviamo fino al momento del rancio insieme, condividendo magari, dicevo, notizie che riguardano anche le vacanze in questo caso, perché dopo il suono della campanella il 22,3% degli italiani si concede una vacanza nel mese di giugno. Pronti a partire 16 milioni di italiani, in concomitanza appunto con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, 73,9%, avverrà con la propria auto, si concentrerà la metà del mese e si orienterà principalmente, diciamo, in Italia, 90,7% per coloro che resteranno ovviamente in Italia. A vincere sicuramente la partita sono le località marine, seguite dalla montagna, dai luoghi d'arte e poi dalle mete lacustri. Coloro che invece sceglieranno l'estero, 9,3% in testa alla classifica. Le opzioni preferite restano le grandi capitali europee. Il giro d'affari è, insomma, mi sembra significativo, e questo che in un certo qual modo rasserena nel momento 7,5 miliardi di movimento. E vabbè, chi farà sti conti con io me ne immagino questi che fanno, i Federalberghi, che insomma c'ha un polso della situazione sicuramente significativo. Buongiorno, bentrovati. A proposito di bella musica, diamo il benvenuto a Mace e Salmo con la

Tiziano Ferro, Rosso Relativo su Radio San Marino. Dai che insomma è servita su un piatto d'argento. Parlo del rosso adesso, di Yannick Sinner, che a quanto pare proprio da oggi torna ufficialmente in campo per gli allenamenti. Lo abbiamo visto andare a fare dei controlli come fanno tutti gli umani possibili e immaginabili. Ecco, è nato anche lui, perché poi ha incassato sto KO a Roland Garros che riguardava anche forse uno stato di salute, questo crollo fisico. Ecco, hanno cercato di capire che cosa stesse succedendo, che mi pare una roba normale, no? Accade anche a noi, cioè, forse lui non avrà difficoltà a fare visite a pagamento, però fatemela dire questa, dai, mi è scappata così, però insomma ha fatto dei controlli e alla faccia dei detrattori e per la felicità dei tifosi, insomma, se torna in campo vuol dire che nulla di strano c'è all'orizzonte ed è una notizia assolutamente meravigliosa perché si tratta di salute. Alex

Giacomo Mengoni, Madame, la canzone era Mi fiderò, una collaborazione del 2021 che abbiamo ritrovato nel corso della nostra tarda mattinata. Bentrovati, siete con Roberto Bagazzoli, questa è Radio San Marino, parliamo dei furbetti e io direi che più che altro sarebbe da sottolineare che il karma a volte poi ti prende a schiaffi, no? Ecco, allora, il centro della sua attività professionale era OnlyFans e secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza di Piacenza, anche fonte di redditi mai dichiarati, voglio dire, ma come ti viene in mente, no, di non dichiarare? Allora, di furbetti ce ne sono tanti, adesso non è che uno deve farlo scandalizzato, però, anzi, no, io credo che sia giusto continuare a scandalizzarsi per queste robe, soprattutto perché, no, chi vi sta parlando le tasse le paga e che tasse, però voglio dire, no, ecco, fai un lavoro che ti ha messo in tasca tanto, cioè 150.000 follower su Instagram, oltre 1.600.000 mi piace su TikTok, insomma sei una decisamente in vista. Che cosa ha fatto? Ha deciso di imboscare due spicci, voglio dire, no? 140.000 euro, lei si è dimenticata di inserirle nella sua dichiarazione dei redditi. La Guardia di Finanza di Fiorenzuola d'Arda l'ha presa con le mani nel sacco e adesso paga pegno, mi sembra giusto. Harry Styles, ecco American Girls.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, stiamo per sentire veramente una gran bella coppia, sapete? Sì sì, un bel duetto, sono Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, anche due bei ragazzi da questo punto di vista, sono inseriti questa settimana fra i possibili numeri uno di domani, fra le possibili new entry della nostra classifica ufficiale che trovate nel weekend, la top 50, il pezzo si intitola Sabato Sera, lo ascoltiamo.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 20%, scopri sul volantino in reparto con la promozione 50 anni insieme. Per i clienti Fidelity Più, gelato classico San Montana vari gusti, sconto 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È tempo di mettere tutte insieme le canzoni della nostra compilation, fra poco Achille Lauro con Comuni Immortali Negrita con Radio Conga, ONC per cominciare con How Bizarre.

0: tre successi per te. Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: E ciao!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

0: l'ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto almeno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
7: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
8: È tempo adesso di dare spazio a quelle che sono le nostre collection. Una canzone portata a successo negli anni 70 da Roberta Fleck nel 1996, ripresa in mano dai Fugees, che ne hanno fatto ancora un capolavoro. Mi sto riferendo a Killing Me Softly 1996.

Dagli anni 70 un doppio salto carpiato al 1996 da Roberta Fleck ai Fugees, Killing Me Softly, la canzone che abbiamo sentito. C'era, fra le altre cose, stata una cover che era Mi fai morire cantando, voglio dire, che non è che si allontana molto dal titolo originale. Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, chiacchierando del più e del meno, arrivando fino a mezzogiorno e mezzo. Pensavo che potevamo scatenare anche un momento aperitivo. Beh, allora, se vogliamo esagerare, aperitivo vista mare, no? Ecco, il desiderio deve essere completo. Parliamo di questo ex pilota di Air Canada che è accusato di aver pilotato aerei commerciali, ovvero con passeggeri a bordo, per 17 anni. Sembra quasi la trama del film Prova a prendermi, non so se l'avete visto, ma questa purtroppo è realtà. Dico purtroppo perché questo signore qui, 59 anni, dal 2009 ha pilotato ben 900 tratte. Si chiama Geoffrey Wall, adesso avrà una bella gatta da pelare, però diciamo che sempre, no, una scoperta tardiva che sa sempre un po' di agghiacciante, no? Ma i controlli come li fanno? Questo, credenziali false, ha fatto il bello e cattivo tempo. C'è Clara su San Marino.

E mentre su San Marino scatta il mes de mezzogiorno, bentrovati, siete con Roberto Bagazzoli ancora per mezz'oretta circa, arriviamo fino alle 12.30. Allora, stavo pensando che fra poco parleremo di Sofia Goggia, ancora un risultato importante, ma davvero importante, e poi parleremo anche di un singolare percorso fatto in bicicletta, anche questo importante anche per la durata e i chilometri che percorrerà questo ragazzo che sta pedalando. Fra poco sentiremo Vasco Rossi con Senza Parole, si comincia con Lady Gaga, Doichi e Runaway.

0: La radio che senti.
1: Radio San Marino.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

corretto è dire sì senza parole, ma pure senza fiato, perché stavo pensando quanti chilometri, non ho guardato, devo dire la verità, però insomma il percorso è decisamente importante. Quello che sta facendo questo ragazzo 32enne, e se lo può permettere perché ha 32 anni e un'ottima forma fisica, un percorso in bici, dice vabbè, insomma, va in bici da dove? Da Milano a Tokyo, passando per Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Georgia, Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Cina, Corea del Sud, con un'unica compagna di viaggio. Come vi ho già anticipato, lui pedala come un ossesso, un viaggio la cui durata prevista è all'incirca di 40 giorni. Il giovane è stato intervistato praticamente ieri e in questo momento si trova in Turchia. Ha fatto sapere, vabbè, insomma, no, tutte quelle che sono le sue motivazioni, ma soprattutto, ecco, ha fatto sapere che dovrebbe arrivare a destinazione all'incirca nel prossimo mese di novembre. Quindi, insomma, ogni tanto daremo una sbirciata, dai, anche per capire come sta andando, perché se lo merita, perché l'impresa è a dir poco titanica, e visto che siamo sul Titano mi sembra giusto avvicinare le due cose. Martin Garrix, Ed Sheeran, la canzone che ritroviamo è Repeat It.

Alessandra Moroso e Strani, a partire da ieri su Radio San Marino, in quella che è oramai diventata quasi la pausa pranzo, voglio dire, no? Siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 12.30. Parliamo di Sofia Goggia. Lei è abituata a vincere, è abituata a portare a casa risultato, e non solo con gli sci ai piedi. È già, perché Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari conseguendo la laurea in scienze politiche alla LUIS Guido Carli di Roma. Il voto? Dai, su, provate a indovinare. Visto che vi dico che lei è abituata a portare a casa risultati massimi, 110 lode. Vabbè, complimenti a lei naturalmente, perché è un obiettivo importante anche quello per la vita, naturalmente, anche se attualmente insomma si sta dilettando facendo decisamente altro. Radio San Marino, pausa pranzo, che fate? Rientrate verso casa? Una piada al volo, perché no, magari anche vista mare? Oppure andate anche un'oretta in spiaggia, perché avendo il mare a disposizione viene facile, ecco, mettiamola così. Dai!

po' rubato, no? Un inno alla gioia, ma questa canzone dei Coldplay Paradise che abbiamo ritrovato è davvero così. Se per il titolo della prossima canzone uno ci sta a pennello, ovvero gordo, un po' meno Rainer Zollweld. La canzone si intitola Loco Loco e la ascoltiamo adesso qui su Radio San Marino. Buon ascolto!

Un po' di musica caliente, quest'ora ci sta, anche se vorremmo essere più rinfrescati probabilmente. Allora, parliamo di sfide di campanile. Dai, insomma, diciamo che nella sfida dei capoluoghi italiani più alti nella loro collocazione geografica, beh, non si va sulle Alpi, No, assolutamente. Dovete sapere che invece si scende in Sicilia. E già, perché c'è una città che raggiunge, una volta, no? Ecco, scalata la salita, un'altezza ragguardevole, assolutamente 931 metri di altitudine. È un record che ne fa il capoluogo di provincia più alto d'Italia e, secondo la maggior parte delle fonti, d'Europa, anche se alcuni attribuiscono il primato continentale alla spagnola Avilà, che supera 110 metri. Vabbè, insomma, ne basta l'Italia, no? Da questo punto di vista, vabbè, 931 metri, la città, Bagazzoli, la città. La sto interrogando, bisogna che le cose le dice in maniera completa. Beh, si tratta di Enna, quindi complimenti a Enna, poi si starà bene lassù assolutamente, anche nelle giornate un pochino più calde, forse con la ventilazione va decisamente meglio. Allora, io scappo, torno domani nel solito orario alle 8, sì, speriamo, vuol dire che insomma Katia si è ripresa e sarà assolutamente una bella notizia. Chiudo con Dawn Penn, con You Don't Love Me No No No, e vi auguro naturalmente buon pomeriggio su San Marino.

0: Pronto?
1: Maria, devi venire subito a casa mia.
0: Perché? Cosa è successo?
1: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
0: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
1: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
2: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
3: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Radio San Marino per il sociale.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh!
6: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. Super Hits.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits, Super Hits.
1: Sulla radio che senti le ore 13 da pochi secondi.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Emilia Romagna questo mercoledì, anche se un minimo di variabilità è da mettere in conto, soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia e al confine con la Lombardia. Qualche nuvola tra pomeriggio e sera, magari la possibilità in queste zone anche di qualche breve acquazzone. Per il resto tanto sole e temperature ancora alte, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però per questo giovedì prevediamo invece una diminuzione, arriva aria più fresca ma anche un po' di variabilità sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: C'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo mercoledì 10 giugno. Salutiamo tutti gli amici sintonizzati sui 102.7 o chi ci sta seguendo sul sito sammarinertv.sm nella sezione radio. Siamo anche sul DAB. E allora, perché no? Perché non partire con gli auguri come facciamo solitamente? Beh, il compleanno di Carlo Ancelotti, ci può stare. Bene, tanti auguri al nostro Carlo Ancelotti. Magari più avanti spenderemo parole per altri che compiono gli anni oggi, ma anche ricordi come quello di Nadia Toffa, Rest in Peace, avrebbe compiuto gli anni oggi. Ma c'è Costantino Vitagliano, che un po' che non ne sento parlare, non so chi se lo ricorda, l'ex modello molto molto inserito nei programmi della De Filippi. Però qua parleremo di musica oggi, ci sono tante news che riguardano artisti internazionali e anche amici nostri, conoscenti o artisti del bel paese. Noi partiamo con la musica da una di quelle hit che forse è la hit del 2026. Fatemi sapere la vostra. Talk to You, Another 54 Ultra.

da me qualcosa. Era Vasco Rossi il 2001. Intanto che parliamo appunto di artisti italiani che celebrano il proprio percorso, magari in modi anche diversi. Per esempio Daniele Silvestri tornerà il 12 giugno con Canzoni e da sdraio live in studio, un progetto che recupera i brani anche meno conosciuti del suo repertorio, registrati dal vivo senza sovraincisioni. Ma c'è anche il Super Vasco, che appunto guarda già al 2027 dopo essere stato qua a Rimini per la sua data zero e ha annunciato il cosiddetto Giubileo di Vasco. Verrà organizzato a Roma per festeggiare i 50 anni di carriera. Dalla primavera fino a giugno la capitale dovrebbe ospitare eventi, iniziative, un grande appuntamento finale legato a Live con Vasco 2027. È il nostro Super Blast nazionale che abbiamo avuto nella Bassa Romagna fino a pochissimo tempo fa. Rimaniamo sempre in tema, cantanti italiani, ma più focalizzati sul presente. Sono uscite delle canzoni nuove e c'è questa coppia che è un po' che aspettavo, devo dire la verità. Jovanotti, che anche lui festeggia tante cose quest'anno con l'Arca di Lorè, insieme ad Alfa, un ragazzo che si sta facendo sempre più conoscere in Italia con la sua musica.

0: James Morrison sulla radio che senti Wonderful World, il 2006. Approviamo che sia un bel mondo, insomma, fatica comprenderlo tutto. Sicuramente c'è una bella parentesi qua nella Riviera Adriatica, perché no, si apre ufficialmente pian piano la stagione anche grazie a questo bel tempo che ci grazia. E intanto bella per James Morrison, che per lui invece questo è un anno celebrativo. Ricorrono 20 anni da Undiscovered, il suo album di esordo proprio del 2006, dove c'era questo pezzone. E arriva inoltre un vero ritorno discografico: nell'ottobre del 2025 ha pubblicato Find Another Day, quindi continua a spaccare il nostro fratello. Mentre invece ora stiamo per andare ad ascoltare una canzone di Ultimo, che ormai abbiamo imparato a conoscere bene. Questa è Romantica, nuovo capitolo musicale, e intanto cresce anche l'attesa per quello che sarà uno degli eventi live più importanti del 2026. Il 4 luglio Ultimo tornerà a Roma con La favola per sempre. Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questa la so.
1: Ehi,
0: i Galacon, Freedom From Desire, il 1997 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia in questo mercoledì 10 giugno. E allora, come state? Arrivano i messaggi al 335 104 1027. Come state? Anche proprio perché c'è un clima che richiama molto la bella stagione qua nella bassa Romagna. E comunque, siccome stiamo facendo un tuffo nel presente, ma anche facendo capo al passato, a più di 60 anni dall'inizio della loro storia, i Rolling Stones continuano a pubblicare nuova musica, cioè non si fermano questi ragazzetti. E stiamo per ascoltare In the Stars, che è questo primo singolo ufficiale di Foreign Tongues, questo nuovo album dei Rolling Stones che arriverà il 10 luglio. E il disco segue Acne Diamonds, ricordiamo, che era uscito negli scorsi anni. 14 brani tra rock, blues, country, qualche apertura un po' più moderna. Ricordiamo anche che ci saranno collaborazioni, insomma, importanti, possiamo dire, perché ci sarà Paul McCartney, Robert Smith dei Cure. E allora ascoltiamoci i Rolling Stones, In the Stars, nuovissimo.

Nuovo singolo del 2026 e tra pochissimo anche la New Play qua su Radio San Marino. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più. L'intelligenza

0: artificiale per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.

0: Impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
3: Momento New Play sulla radio che senti, c'è lei, Noemi, nostra amica ormai qua di San Marino, se n'è voluto uscire con un pezzone molto ritmico quest'estate, sensuale, si intitola Tu cosa fai questa sera, prodotto da Vito Salamanca, e allora direi che ce lo ascoltiamo. Tra l'altro ha parecchi live in giro la nostra Noemi, tra poco andremo a elencare qualche data dove la si può vedere live. Tu cosa fai questa sera, Noemi?
4: Ascolti su

0: incontrarti mai.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ma proprio in tutti i sensi, in caso, in questo 10 giugno, se tu sei di Mestre, che cosa fai questa sera? Perché c'è Noemi che canta dalle tue parti. Ha tantissime altre date per tutto il resto dell'estate: 8 luglio a Udine, 12 luglio a Vigevano, 17 luglio Capurso, insomma non le sto a leggere tutte, ma probabilmente se andate sulla pagina social di Noemi trovate tutto un po' il suo tour estivo. Ora invece noi che facciamo? Intanto che continuiamo a raccogliere messaggi al 335 104 1027 ci tuffiamo nella nostra compilation tre brani senza interruzioni e ascolteremo Saifo Safe con la sua Buona Domenica, Santana con Manà, Corazon e Spinado. Si parte con gli Imagine Dragons. A pra pochissimo.

0: domenica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Idol.

0: Quanti con il Corazon Espinado è all'ascolto? Uno dei brani simbolo dell'incontro tra rock latino di Santana, la voce dei Manà, e a proposito di Carlos Santana, sta bene, è tornato a pieno ritmo, ha avuto dei problemini di salute nel 2025, li ha affrontati e a 78 anni continua a esibirsi con una programmazione, bisogna dire, davvero fitta, eh? Cioè quest'anno ha già portato i suoi grandi classici tra Florida, Las Vegas e il leggendario palco del Red Rocks. Durante l'estate partirà anche per il suo tour One Nest Tour insieme ai Doobie Brothers, concerti in tutto il Nord America fino ad agosto, poi a settembre tornerà nuovamente a Las Vegas alla sua residency, eh? Grandi successi e bella per il nostro Santana. Mentre invece, tornando nel bel paese, c'è Tiziano Ferro che ha tante date davanti, perché ha un tour negli stadi che parte proprio oggi da Torino. Quindi per i nostri amici da Torino, questa sera all'Allianz Stadium ci sarà il concerto di Tiziano Ferro, che come sappiamo è uscito con l'album Sono un Grande, e tra le novità c'è questa collaborazione con Giorgia, scritta insieme, nata dopo anni di amicizia, stima reciproca, e ha lo stesso titolo della canzone Send It Boy George. Indovinate, è esatto, Superstar, Tiziano Ferro, Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: il momento della nostra collection. Un salto indietro nel tempo per ascoltare i classici, e in questo caso ce n'è uno del rock che continua a essere anche molto reinterpretato. I Was Made for Loving You, e nacque nel 1979 con i Kiss, la band americana che ascoltiamo ora nella nostra collection.
1: Rivivi insieme a noi.

0: E Kiss con I Was Made for Loving You, il 1979 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia e questa era la nostra collection, il nostro salto indietro nel tempo. Possiamo anche dire che i Kiss hanno salutato i grandi tour nel 2023, ma in questo 2026 non sono affatto scomparsi, anzi Gene Simmons ha rivelato che la band è tornata in studio, stanno registrando una nuova canzone scritta da Paul Stanley e uscirà, non è ben definito quando, però a novembre torneranno anche dal vivo a Las Vegas, due concerti speciali e senza il celebre trucco, tra l'altro. Comunque a Las Vegas succede di tutto, mi pare di capire, tanti degli artisti che abbiamo citato, specialmente i big internazionali, hanno la loro residency lì da quelle parti, Las Vegas, forse farsi un giretto potrebbe essere molto molto stimolante. Tornando nel bel paese invece, sappiamo bene che Mr. Rain, amico anche della Repubblica di San Marino, il suo live qua qualche anno fa, aveva detto che in questo 2026 voleva uscire con nuova musica ma senza cadenze troppo regolari, no? A sentimento. Ebbene, è uscito con una nuova canzone, Lunedì Nero, e poi riparte una nuova ora insieme.
1: Noi due siamo bravi

0: meglio di no.
1: Alexa, lo conosci Marco Corona?
2: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
3: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
4: Una manciata di secondi alle ore 14 su Radio San Marino, c'è il vostro Hiro a tenervi compagnia fino alle 15.30. Stiamo dando un'occhiata a quelle che sono le news musicali di questa settimana, ancora il venerdì, e, insomma, non troppo lontano, quindi magari daremo un'occhiata anche alle nuove uscite. Ma a proposito di musica contemporanea, ripartiamo da Olivia Rodrigo, che ha sorpreso tutti a Barcellona, ha portato sul palco Robert Smith dei The Cure in questi giorni e ha annunciato anche un suo ritorno in Italia 27 e 28 aprile del 2027. Ci ascoltiamo il nuovo singolo Drop Dead, Olivia Rodrigo.

Edwin Collins, A Girl Like You, 1994, su Radio San Marino. Iroletti con voi sulla radio che senti, le 14.07, un bellissimo meteo, un bellissimo clima in quel della Bassa Romagna, molti saranno magari al mare, invece molti a lavoro, come insomma come siamo abituati. Tornando a noi, tornando a parlare anche di nuove uscite tutte italiane, Angelina Mango e Marco Mengoni che collaborano con insieme a questa, cioè per questa canzone Uguale a me. Tornano a collaborare dopo 2 anni e il singolo uscirà il 12 giugno. Era Uguale a me, quello che avevano sganciato qualche anno fa, mentre invece il nuovo si intitola Canto d'amore. Io volevo usarlo come ponte perché Marco Mengoni è molto presente anche ai concerti di Mace. Non so se qualcuno di voi li ha visti, sono veramente spettacolari. Lui è uno dei top producer del quale parliamo sempre, e insieme a Marco Mengoni sul palco insieme a Mace ci sono tanti elementi, e possiamo citarne qualcuno, e sicuramente Fra Quintale è uno dei insomma dei frontman di queste combo che si porta Mace in giro. Ci ascoltiamo tra l'altro questa produzione firmata Mace con Fra Quintale protagonista, Aranciata.

Rosalia sulla radio che senti, e i Fortunati che l'hanno vista al Forum di Milano il 25 marzo. Mentre invece, parlando di cos'è successo anche lo scorso weekend, perché sono successe tante cose, c'è stato il Gran Premio di Monaco e stavo dando un'occhiata ad alcune notizie che riguardavano questo Gran Premio. Pare non abbia riunito soltanto piloti appassionati di Formula 1, ma anche una parte importante della scena rap italiana e anche internazionale. Nei club di Monte Carlo sono passati Sfera Ebbasta, Tedua e altri grandi artisti come Lil Baby, Central C, Travis Scott. Più che un evento ufficiale, è stato un circuito di concerti, feste esclusive, apparizioni. Per qualche giorno Monte Carlo è diventata, insomma, un punto d'incontro del rap nazionale e internazionale. È un po' come il nostro Rapublic qua a San Marino, è stato un super weekend anche nella Repubblica. Per quanto riguarda invece le contaminazioni musicali tutte italiane, c'è quella brasiliana di Gaia. Lei è anche brasiliana, appunto, proprio di cittadinanza, e ha fatto questo bel brano che ha anche uno slang come titolo interessante: Bossa Nostra.

questa era Madonna, l'incontro ormai è diventato classico tra la voce del maliano Salif Keita, remix elettronico del francese Martin Slovag. C'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia qua sulla radio che senti, intanto che ci arrivano messaggi che apprezzano le vibe latine. Allora, non era questo il caso, però insomma prima c'è stato anche Santana, e quindi così, per contestualizzare. Tornando noi invece agli eventi, dato che c'è la bella stagione fuori dalle nostre finestre, ecco, torna anche Musicultura, questo festival della canzone popolare d'autore, alla 37esima edizione, sarà dal 16 al 20 giugno a Macerata, ospiterà concerti, incontri, spettacoli e due serate finali 19 e 20 giugno allo Sferisterio, condotte da Carolina Di Domenico e il nostro grandissimo amico Fabrizio Biggio, che salutiamo. 8 giovani vincitori sono stati scelti partendo da 2656 canzoni scritte, si contenderanno il premio da 20.000 euro assegnato dal pubblico. Tra gli ospiti Bruno Risas, Tosca, Planet Funk, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti. Doveva esserci anche Ron, inizialmente annunciato, poi non parteciperà perché i medici hanno prescritto un periodo di riposo per Ron. Le serate diventeranno anche uno speciale televisivo, potremmo vederle anche su Rai 1 dal 13 luglio. Intanto continua la musica sulla radio che senti, con la rivelazione di questi ultimi anni, il giovanissimo Somber con la sua Potential, poi arriva anche la nostra New Play.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: Radio San Marino per il sociale.
9: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
10: È il momento della New Play sulla radio che senti e c'è lei, dito nella piaga. Abbiamo imparato ad amarla in questi ultimi anni, un ottimo risultato anche il suo Sanremo di quest'anno. Si è portata a casa la serata delle cover insieme a Tony Pitoni. Bella coppia, possiamo dirlo forte. Dito nella piaga, la ascoltiamo con Businessman, un estratto da Miss Italia, l'album che appunto ha pubblicato dopo Sanremo.

G-Ax, yes, piega, oh, però anche no, amici, per la serie la radio che dà consigli utili, come succedeva negli anni 70. No, questa è una di quelle cose che facciamo tutti, magari senza pensarci. La notte mettiamo a caricare il cellulare accanto sul nostro comodino, giusto? È sbagliato. Ecco, arrivano sempre lì gli studiosi che ci dicono che questo stressa la batteria e dura di meno, capito? Ecco, dobbiamo fare una cosa diversa, perché negli ultimi anni si sta diffondendo un'idea su come trattare queste batterie poverine. In pratica l'idea sarebbe quella di evitare gli estremi, cioè non arrivare al 100%, quindi se lo mettiamo a caricare tutta la notte, addio sto povero cellulare, anzi la batteria vi va in sovraccarico. Ecco, invece non dobbiamo neanche lasciarlo scaricare completamente, un po' come se la batteria, mi pare di capire, preferisse una vita tranquilla, senza discese ardite e risalite. Ecco, si parla spesso di fascia ideale tra il 30-80%, ecco, questa sarebbe un po' meno stressante per la povera cella interna. Anche il fatto, vi dicevo, di lasciarlo tutta la notte, niente, questo non è proprio il massimo. Detto questo, non è che il telefono vi si rovina in 2 settimane, è più una questione di abitudini che si possono fare nel tempo, no? Ecco, però messi insieme posso farla durare un po'. Batteria a parte, noi non scarichiamo, anzi ci ricarichiamo con la compilation. Arrivano Jovanotti con Alfa Buonvento, dei giornalisti, cominciamo con i mitici Duran Duran.

0: di Radio San Marino.
1: Allora, sono le 18:48, amici di Radio San Marino. San Marino che si prepara a una serata che ha il sapore delle cose semplici, però belle, perché il centro storico si accende con la via in festa, in particolare la via e via Gino Giacomini, che è diventato un piccolo mondo a parte, perché c'è veramente di tutto già da questo pomeriggio. Si passa dal laboratorio per i bambini,

allo street food, perché ci vuole, quello è fondamentale, ma anche la musica live con gli artisti di strada, e tutto senza un palco unico, perché c'è tutta la via che è diventata parte dello spettacolo. Vi assicuro che è una di quelle serate, non è che devi andarci, l'evento è già intorno a te, si passeggia, si ascolta musica, si mangia qualcosa che è sempre bello, chiacchiere, insomma, a San Marino si vive così in modo diretto. Quindi stasera tutti in via Gino Giacomini per la Via in Festa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

Artisti che ha fatto diventare ogni concerto in un rito collettivo, e chi era live di Rimini, insomma, sa bene che atmosfera si respirava, veramente incredibile, migliaia di persone e quella sensazione di cantare tutti la stessa storia. E allora basta davvero poco per rientrare lì, magari con una canzone per te.

looking through the day. Come non vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Le 19 in punto, torniamo in redazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera da Filippo Mariotti. Per il movimento Rete, il rinvio dell'esame dell'accordo di associazione in sede Coreper rappresenta l'ennesima fumata nera sul percorso europeo di San Marino. In una nota, il movimento accusa il governo di una gestione irresponsabile e opaca del dossier e sostiene che il blocco da parte della Bulgaria sarebbe legato alla vicenda dell'attentata vendita di Banca di San Marino. Secondo Rete, la Repubblica starebbe pagando il prezzo di interessi particolari che avrebbero finito per condizionare un passaggio strategico per il paese. Dopo l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, arriva la reazione di Manuela Bianchi, ex amante dell'imputato e testimone chiave dell'inchiesta. La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità, ha dichiarato. Bianchi aveva raccontato di aver incontrato da Silva la mattina del ritrovamento del cadavere e di aver ricevuto indicazioni su come comportarsi con gli investigatori. Il suo avvocato, Nunzia Barzan, auspica ulteriori approfondimenti nel giudizio d'appello. Ancora cronaca, sequestro preventivo d'urgenza da 8 milioni di euro e 7 indagati nell'inchiesta sul fallimento del Rimini Calcio. Guardia di Finanza e Polizia di Stato, coordinata dalla Procura, contestano a vario titolo truffa aggravata, bancarotta fraudolenta e utilizzo di crediti d'imposta inesistenti per ripianare debiti fiscali e contributi del club. Perquisizioni in 4 province italiane, tra gli indagati anche una persona ritenuta vicina alla criminalità organizzata. La pagina estera. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano da parte dei Pasdaran, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco di rappresaglia al quale Teheran ha risposto con missili contro basi statunitensi nella regione. Donald Trump accusa l'Iran: ci hanno trattato da stupidi, e avverte che resta alta la possibilità di nuovi attacchi. L'ONU intanto lancia l'allarme sul rischio di una guerra totale in Medio Oriente. Infine lo sport, torna il cicloturismo d'epoca a San Marino con la quinta edizione de La Titanica, in programma il 20 e 21 di giugno. La manifestazione organizzata da Virtus Bike San Marino sarà anche l'ottava tappa del Giro d'Italia d'epoca. Partenza e arrivo a Borgomaggiore con 3 percorsi tra il Monte Titano e l'entroterra romagnolo. Protagoniste le biciclette storiche e l'abbigliamento vintage per un fine settimana che unirà sport, tradizione e valorizzazione del territorio. Gli aggiornamenti sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
2: Radio San Marino Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, anche se nella prima parte del giorno un po' di nuvole potranno insistere sull'Adriatico, soprattutto in Romagna, senza grandi conseguenze, magari qualche breve piovasco, ma in rapido allontanamento, e in giornata anche lì torneranno delle ampie schiarite. Da segnalare un po' di vento. Vento da nord, sull'Adriatico si farà sentire la bora e di conseguenza anche temperature in diminuzione, massima al di sotto dei 30 gradi e cala anche l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Io per sicurezza un giacchetto lo porterei così, anche nella moto, io lo metto sempre nel bauletto, sia mai. Allora, intanto bentrovati, 19.04, abbondanti, io sono sempre Gigi Restivo, insomma non ho cambiato identità negli ultimi 5 minuti, ma sono qui per accompagnarvi in questo ultimo tratto insieme fino alle 7:30. Vi parlerò del fatto di, quelle notizie che sembrano inventate, però vi assicuro sono autentiche. Vi porterò in Alto Adige, in questo paese che si chiama Avelengo, successa qualcosa pazzesca in un rifornimento di benzina. Ve la racconto fra poco.

ricordando l'immensa Dolores O'Riordan, Ordinary Day. È un mercoledì come tanti, questo, probabile, ma non quello che è successo non oggi, qualche tempo fa in Alto Adige, in questo paesino chiamato Averlengo, che per alcune ore ha avuto un distributore della benzina praticamente impazzito, perché ha regalato il gasolio di fatto a 20 centesimi al litro. Che di questi tempi sentire parlare di carburante regalato sembra quasi un ossimoro. Dice, che è successo? Evidentemente, insomma, è impazzito, un errore elettronico che hanno fatto durante l'aggiornamento dei prezzi, sì. Quei prezzi lì che ogni tanto vanno su, leggermente in giù, insomma, è una di quelle stazioni senza personale, tutto in remoto. In pratica qualcuno dalla sede centrale aveva inserito un numero, e quel numero lì, 20 centesimi al litro, il sogno di tutti gli automobilisti, viene da pensare. Il risultato lo potete immaginare, sono state code pazzesche, pieni fatti in fretta e furia, impazziti, no? Perché quando ti dicono che il carburante costa meno di un caffè, non fai domande, insomma, voli, vai e basta, però poi qualcuno il conto lo paga, e chi l'ha pagato? Ovviamente il rifornimento, il gestore, perché ha subito un danno di circa 10.000 euro, mica pochini. Quindi per qualche ora è stata la felicità di qualcuno, ma alla pompa qualcuno si è ritrovato d'altra parte con un bel problema da risolvere. Rientrato, adesso la benzina costa, il gasolio come sempre, tanto.

La voce felpata unica di Robert Palmer, veramente un velluto, No By Now, una delle perle della sua musica. C'era anche questo all'inizio degli anni 90, un pop elegante fatto bene. E poi c'è Raff che non invecchia mai. Oramai abbiamo capito che ha fatto un patto col diavolo, insomma, è Faust dei nostri tempi, perché è sempre fresco, non solo a livello così estetico, ma anche la sua musica. Vedrete che la nuova canzone che stiamo per ascoltare vi riporterà direttamente proprio negli anni 90. Quindi per un attimo mettiamo il calendario indietro di parecchio, però la canzone è uscita adesso, nel 2026. Lui è Raff e questa è Pazzi Stupidi Ragazzi.

Devo dire che il titolo era abbastanza difficile da pronunciare all'epoca, lo è anche adesso, perché chilometrale. Ci vogliamo provare? Allora, intanto erano i Manic Street Preachers, spariti nel nulla dopo questa canzone probabilmente. Allora, If You Tolerate This, Your Children Will Be The Next. Will Be Next, anzi, insomma, titolo importante, ma anche il testo importante. Se mai aveste voglia, insomma, di approfondirlo, fatelo, perché oltre ad essere una bella melodia ha un gran significato e devo dire molto attuale, anche se sono passati 27 anni come niente. Invece manca poco alla partenza della nostra serata, perché sono le 19:28 in questo momento. Fra poco Super Hits in rampa di lancio. Ho dato un'occhiata veloce, un sacco di belle canzoni, ma non posso spoilerare nulla. E poi alle 8 tutti quanti con Marco Corona, ovviamente. Come si può non chiudere una serata degnamente con delle sane risate? Grazie a Gigi Restivo, ci sentiamo domani. Ciao. Scusa se...

0: me. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino.
1: New play. Razzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne

0: Breve interruzione per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
1: Oh, sì, bello.
0: Bello, adesso noi ci proviamo tra poco con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Ciao Marco, buon esaurimento. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
3: Se stabiliamo un contatto rewind.
4: Ma sei sicuro?
3: Sì, sì. Anche perché sono le 20, tra pochissimo.

0: Rewind.
1: Marco.
2: Sì?
1: Facciamo un bel programma adesso, Marco.
2: Beh, ci proviamo.
1: Insieme a te sarà un successo, ecco. Sai cosa credo? Credo che la felicità
2: sì.
1: E sondaggiare basta, Marco.
2: Ditemi.
1: Il contatto in diretta ora, Marco. Ma ci siamo anche in replica la sera.
2: Bravi.
1: E ciò che credo, credo che la felicità e sondaggiare basta.
2: Non credo sia solo sondaggiare basta, però noi cominciamo.

0: Eh sì, è Jerry Scotti che introduce oggi il sondaggione dello show dei record. Direttamente dal Canada abbiamo scoperto che c'è questo cane amante dei calzini. Un pastore australiano di 7 anni che si chiama Daikiri, che già detiene 12 record, che riesce a sfilare almeno 20 calzini indossati da altrettante modelle in un minuto.
1: Ma tutto a posto?
0: No, questo ci ha dato lo spunto per il sondaggione.
2: Di corona, ma fai davvero?
0: Sì, perché...

0: Vi chiediamo, voi, in un minuto, che tipo di record potreste realizzare per partecipare alla trasmissione, appunto, lo show dei record? Ah, e non mi sono neanche presentato, vabbè, forse l'avete capito. Chi sono io? This is the rhythm of the night, all night. Sì. Quindi chi sono?
1: Un cretino.
0: No, sono Marco Corona, con me c'è Paolino Zanetti. Ciao Paolino. Diamo subito il numero, non i numeri perché li abbiamo già dati per cominciare. C'è il nostro valletto Mattia.
2: Nota vocale al 335 104 1027.
0: E allora?
3: Corona, dammi solo un minuto,
0: Vai! Vi do un attimo per risponderci e allora ripeto, nota vocale 335 104 1027.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Stabiliamo un contatto. Oh, oh, cantiamo il nostro inno. Oh, oh, oh.
3: Rewind.

0: Non ricordo il sondaggio, perché qualcuno di voi, cioè, lo capisce leggendo in tempo reale, rispondendo proprio lasciando il 335-104-1027 la nota vocale.
1: Ciao Marchino, vado da Gradara.
0: Ma che voce?
1: Oggi come senti? Sono messo male, quindi cerco di rispondere il più veloce possibile prima che mi metto a tossire. Comunque il sondaggio di oggi dice: in un minuto che tipo di record potreste realizzare per partecipare alla trasmissione lo show dei record? Il cane amante dei calzini detiene 12 record e riesce a sfilare almeno 20 calzini da altrettante modelle in un minuto. Io pensandoci, cosa potrei fare?
0: Ah, non lo so.
1: Forse bere 20 birre in un minuto, ecco, quello sì. Le birre mi piacciono tanto, forse quelle ce la potrei fare.
0: Ma sì, sì,
1: l'importante è avere lo stomaco di ferro, però.
0: Certo, certo.
1: Ciao Marco, che ho tutto esaurito.
2: Ciao. Non stai bene bene.
0: Esatto. Cioè, anche dalle vostre risposte capiamo tanto, capito? Capiamo che tipo di persone siete.
3: Io detengo il record di più colori indossati contemporaneamente. Può valere, no?
0: Vale. Certo, certo, cioè ti presenti e naturalmente sei tutta colorata, un arcobaleno.
4: Marco, ma io faccio le scorregge da un minuto,
0: no. Ma no, Sabri!
4: Dai Marco, scherzo, adesso ti mando il vocale quello vero.
0: Ho capito, ma siamo in onda.
4: No, l'hai mandato davvero, maledetto!
0: Sabri, ma...
5: Dignità, addio.

Allora, 335-104-1027, lo ricordavo pochi istanti fa, questo è il modo per stabilire un contatto. Comunque c'è Marco Corona al microfono, c'è Paolino Zanetti e oggi raccogliamo un po' il vostro record, no?

0: un minuto, che tipo di record potresti realizzare per partecipare alla trasmissione Mediaset?
1: Ciao Marchino, buon pomeriggio, e contatto stabilito.
0: Ciao.
1: Ci sono.
0: Bene, ben ritrovato.
1: Allora, riesco anche a leggere il sondaggio di oggi.
0: Ah, vai, l'ho appena detto.
1: Io in un minuto potrei avere il record di riuscire ad addormentarmi e di riuscire anche a sognare, guarda.
0: Addirittura.
1: Quindi, come si suol dire, cadere in un sonno profondo in catalessi.
0: Va bene.
1: Ciao Martino, buon pomeriggio.
0: Grazie, ciao Marco.
2: Buon Marchigno, buon pomeriggio. Allora, il record che vorrei realizzare per partecipare. Dunque, io mi metterei in macchina e vorrei percorrere il perimetro della palazzina di una ventina di metri circa per lato.
0: Sì.
2: E ogni volta che giro l'angolo dimostrare quante volte posso inserire quella benedetta
0: cosa?
2: Magnifica freccia. Devo inserire la freccia!
3: La freccia!
2: Oh! Vabbè, dai, la mia cazzata. Oggi
0: non
2: contatto
0: parole,
2: stabilito da Damiano e vai San Marino, allegria,
4: sì. Siamo un paese di esauriti.
0: Mi viene proprio da dirlo. Fabio?
5: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi.
0: Vai.
5: E mi gioco la sfida col cane a togliere di scaranata i reggiseni.
6: Ma fai davvero?
5: Penso proprio di batterlo. Io in 60 secondi gli sghiaccio 60 reggiseni.
0: Ah, però.
5: Caro Cocker.
0: Sì.
5: A te la sfida.
0: A te la sfida. Vabbè. Cos'è?
5: Tra l'altro volevo poi ricordare che i primi animali a fare i record erano le scimmie.
0: Davvero?
5: Infatti per questo che si chiama Guinness dei primati.
0: Oh,
5: che cazzata.
0: Oddio.
7: Dopo questa battuta abbandono.
8: Abbandono anch'io.
0: Tutti.
8: Oggi.

0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo dà vita a un errore che non va nascosto ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo, un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, monastero di Santa Chiara, non mancare.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Stabiliamo un contatto. Rewind.

0: Allora, chi c'è?
1: Tornano le meraviglie dello show dei record.
0: Grazie zio Jerry, allora sì, i record che ci condividete, perché in un minuto che tipo di record potreste realizzare per partecipare alla trasmissione? Abbiamo parlato di questo cagnolino che si chiama Daikiri, il cane amante dei calzini.
2: Buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
2: Ah no, questa
0: cosa?
2: Questa ve la devo dire. No.
0: Dicela.
2: Visto che siamo in fascia protetta, allora cercherò di essere, dai.
0: Di essere? Com'è?
2: Un po' più contenuta nei contenuti.
0: Di contenuti.
2: Scusate la ripetizione.
0: Il gioco di parole ci sta.
2: In un minuto me la giocherei riuscendo a mangiare il maggior numero di noccioline possibile.
0: Ah.
2: Ok? Perché ho fatto ghiotta di noccioline.
0: Va
2: quindi
0: bene. Quindi
2: sono veloce a sgusciarle e tutto il resto.
0: Ah,
2: quindi sarebbe questo il record da battere per me. Ok?
0: Ciao.
2: Fatti vedere Donna Bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
0: Infatti, nel senso che comunque questo è il suo record, quello che riuscirebbe a battere. Mentre volevo sentire se c'è un'altra ragazza o donna che vuol partecipare.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Baggio.
0: Ma cos'è?
3: Scusami, aspetta che riprovo.
0: Vai, riprova, vai.
3: Rieccomi, ci riprovo.
0: Vai.
3: Io, essendo persona allergica,
0: ecco,
3: come tutti in questo periodo che soffriamo per le allergie ai pollini, potrei fare...
0: Cosa?
3: Il record. Aiuto.
0: Dai.
3: Il record degli sternuti in un minuto. Ciao.
2: Siamo messi bene, insomma.
0: Vabbè, questa era Barbara. E invece quello che prende la rincorsa ce l'abbiamo? Eccolo. Fabrizio, dai, veloce.
4: Marco,
0: allora
4: come andiamo? Tutto bene?
0: Bene. Lo so a memoria ormai.
4: Allora Marco,
0: dimmi.
4: Io ce l'ho.
0: Vai.
4: Anzi, tra l'altro, al bar dove vado io,
0: sì,
4: sono detentore del record di contare fino a 1000 in un minuto. Io in un minuto riesco a contare fino a 1000.
0: Ma non ci credo.
4: Credi?
0: No.
4: Allora, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
0: Fabrizio,
4: 12, 13,
0: non è che possiamo
4: 14,
0: stare qui ad ascoltare 15, che tu 16, conti, 17, cioè, 18. Io non lo so, veramente, cioè, mentre lui conta... Aspetta, però, vediamo se effettivamente, cioè, sono passati 30 secondi, vediamo, sentiamo se c'è ancora...
4: 1000!
5: Ma tutto!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1997.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: San Marino Power Play.
2: Buongiorno. È l'una.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?